0: Strozza, bella sciozza, bella, china e scabitozza,
1: via,
0: si sente, si smudera,
1: via,
0: le cito, le cito,
1: le cito,
0: le paese ancora, cercando il mistero,
1: via,
0: via,
1: a qui no,
0: faccela via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i cimiteri sono occupati,
1: qui bastano i pazzi indigeni,
0: non vogliamo più